E in questo programma ascolteremo le nostre belle canzoni italiane regionali, sarà rallegrato da barzellette per riderci sopra e cominciare la giornata in buon umore. E ci sono anche dei racconti, dei consigli anche per i giovani e non giovani, a metterli o a metterci in guardia per non cascare negli inganni di tutti i giorni e non commettere gli stessi errori che avevano già commesso i nostri antenati. Più o meno queste storielle cercheranno di, come dire, di aprirci gli occhi su quello che uno potrebbe fare di sbagliato. E la speranza di quegli educatori che raccontavano queste storielle era di indirizzare i giovani a fare sempre del bene e tenersi lontano dal male, perché dicevano che se fai il bene ti ritornerà indietro, ma se fai del male, anche il male ti ritornerà indietro. È facile immaginare che ognuno preferiva meglio che gli ritornasse indietro il bene. Il male no, nessuno lo vuole. Allora, se no, uno non vuole del male, è facile non fare del male che non ti tornerà indietro il male. Sembrerebbe che è una roba facile, tante volte non è vero, ma sì, questa è male non fare e paura non avere, dicevano dalle mie parti, così diceva, male non fare, paura non avere, diceva mia madre, e questo me lo ricordo sempre. Cominciamo con una bella canzone di la canta Claudio Villa, Aprite le finestre al nuovo sole.

0: primo amor.
1: Aprite le finestre al primo sole, aprite le finestre al primo amore, anche dice, ma come dicevo prima, chi non vuole del male non deve fare del male. E qui c'è anche una storia che dice, chi non dà non riceve, anche chi non dà non riceve. Vediamo se sarà vero, può darsi con questa storia sarà vero. Un uomo mangia una mela, sì, quest'uomo stava mangiando una mela, così di gusto da non accorgersi che un bambino lo stava guardando. Allora questo bambino dice, danno un poco anche a me, gli disse infine il bambino. Deve essere ben dolce quella mela, eh? Ma l'uomo continuò a mangiare e non buttò via che il torsolo, soltanto il torsolo, anzi mi meraviglio che non se l'ha mangiato. E dice lui, con la sete che avevo, disse, se ne avesse dato a te non mi sarebbe rimasto niente. Si asciugò la bocca col dorso della mano e se ne andò. Ritornò da quelle parti dopo molti anni. Era una giornata calda e aveva sete. Vide una bella pianta carica di mele e sulla pianta un fanciullo. Buttami una mela che ho sete, il bambino gli disse. Vieni a prenderla. L'uomo si alzò in punta di piede, ma i frutti erano una spanna più alte di lui. Ancora con gran fatica andò a prendere un grosso sasso e lo portò vicino all'albero per arrivare ai frutti. Ma le mele erano ancora una spanna più alte di lui. Prese un altro sasso, lo mise sul primo e ci si alzò, ma pareva che l'albero nel frattempo fosse cresciuto di un'altra spanna. L'uomo era disperato. Allora il bambino gli disse, ricordi tanti anni fa, proprio qui, mangiavi una mela e buttaste via il torsolo? Ma nel torsolo c'erano i semi, dai semi è nata la pianta. Ah, disse l'uomo, allora la pianta è mia. Prendila, se è tua. Sicuro che la prenderò. E cavata un'accetta, cominciò a menare colpi sul tronco. Al rumore che faceva, un contadino saltò fuori da una casa vicina a vedere che cosa succedeva. L'uomo, senza cessare di picchiare, gli raccontò ogni cosa. «E dove la prendeste la mela che avete mangiato?» gli domandò il contadino. «Da quel campo laggiù. Allora andiamo ad agio? Perché quella mela l'avete rubata a me e la pianta è mia». I due cominciarono ad azzuffarsi e ne nacque una rissa così rumorosa e violenta che tutta la gente del paese vicino corse a vedere e ciascuno per dare un giudizio volle assaggiare di quelle mele. In breve la pianta fu scaricata ad ogni frutto, non ne rimase che uno sul ramo più alto e l'uomo finalmente poté prenderlo. Lasciò che la gente se ne andasse e già si disponeva a mangiarlo, quando si accorse che un bambino lo guardava e lui dice, vuoi dare un morso anche tu? Il bambino prese la mela e a piccoli morsi se la mangiò tutta. L'uomo lo guardava e non fece nessun gesto per dirgli, ora tocca a me. Disse invece, io non ne ho assaggiato nemmeno un boccone, eppure solo a vederti mi sono levato la sete, perché disse il bimbo, si gusta più il boccone che si dà che il boccone che si rifiuta.

Vediamo quest'altra storiella, questa dal titolo Lo scaltro mugnaio. Questo mugnaio era scaltro, però vediamo, ascoltiamo la storiella. La storiella sarà vero o non sarà vero? Non lo so. Può darsi che è stato vero, ma se non è vero, è ben inventato. Bernabò Visconte Crudele, signore di Milano. Era signore di Milano, patrone di Milano, un giorno aveva pronunciato una grave condanna contro un povero abate, il quale gli propose ai piedi chiedendo perdono. Bernabò rispose: Ti perdonerò se saprai rispondere a queste quattro domande. Prima, quanto è alto il cielo sopra di noi? Quanto è alto il cielo sopra di noi? Seconda domanda, quant'acqua c'è nel mare? Terza domanda, che cosa si fa all'inferno? E la quarta domanda è, quanto valgo io? A sentire domande che solo un tiranno poteva fare, l'abate rimase molto pensieroso e chiese un giorno di tempo per poter rispondere. Mentre se ne tornava a casa, incontrò un vecchio amico mugnaio che usciva allora dal mulino ancora tutto bianco di farina. A vedere l'abate triste e malinconico, gli domandò: Che cosa avete, signor abate, con quella faccia da funerale? Che ho mille maledizioni addosso io. Il signore Bernabò mi ha messo nella necessità di rispondere a quattro domande sulle quali neppure Salomone, con tutta la sua sapienza, saprebbe che cosa dire. E raccontò ciò che gli era capitato. Il mugnaio allora così parlò: Se voi domani mi fate indossare il vostro abito da abate, vado io dal signor Bernabò e vi assicuro che sarà soddisfatto delle mie risposte. Tu, caro il mio mugnaio, mi stai levando da un grave impiccio, ma ti avverto che se le tue risposte non gli garberanno, quello ti farà impiccare senza misericordia, eh? Vi assicuro che gli piaceranno. Il mattino seguente, il mugnaio vestito da abate si presentò al signore Bernabò dicendo: Eccomi pronto a rispondere alle vostre quattro domande. Benissimo, disse Bernabò. Dimmi allora quanto è alto il cielo sopra di noi? Il cielo sopra di noi è alto 27 milioni 300.000 miglia e 723 braccia. E come hai fatto a saperlo? E ci sono riuscito per via di certi calcoli. Se non ci credete, fatelo misurare. E se la misura mia non risulta giusta, fatemi impiccare per la gola. E va bene, dice Bernabò. Veniamo ora alla seconda prova. Quant'acqua c'è nel mare? Ah, questo sì che è stato un calcolo difficile, signor mio. Mi ci è voluta tutta la notte, ma credo di non essermi sbagliato neppure di una goccia. Nel mare ci sono 300 milioni di botti, 949 barile, 450 fiaschi e 75 bottiglie d'acqua. Se voi avrete la pazienza di andare a misurarlo, vedrete che è esattamente così. Sarà come tu dici, esclamò il visconte, ma ora alla terza domanda ti voglio: che cosa si fa all'inferno? Oh, questa, signor mio, la so proprio bene. All'inferno si fa quello che fate voi: si impicca, si squarta la gente e la si obbliga a rispondere a domande difficili. Pezzo di marrano, chi ti ha detto queste cose? Me le ha dette un certo Dante Alighieri, che all'inferno andava quando gli piaceva e se ne tornava a suo comodo. Con lui io parlai più volte prima che morisse. A sentire nominare Dante Alighieri, morto a Ravenna qualche anno prima, Bernabò si rabbonì e continuò:
Ma siamo finalmente alla quarta domanda e qui ti volle e qui ti volevo. Quanto valgo dunque io? Beh, io credo, signor mio, che voi possiate valere circa 29 denari. O villano pezzo d'asino, così poco vuoi considerarmi? Se tu hai di me così poca stima, sarà meglio che io ti faccia impiccare subito. Ma come hai potuto fare un calcolo così balordo? Non crede dunque che io valga un po' di più? No, non lo credo. E come lo dimostri? Ecco, vi dirò. Gesù Cristo, che era Signore di tutto il mondo, fu venduto per 30 denari. Voi che siete soltanto Signore di Milano, non vorreste valere un denaro meno di Lui? A sentire una risposta così ingegnosa, Bernabò ebbe sospettato che quello non fosse l'abate. Lo guardò meglio e allora s'accorse del trucco. Ora sì che il mugnaio cominciò a sentire la tremarella. Gli si inginocchiò davanti, gli spiegò tutto e gli chiese perdono. E Bernabò rispose: «Giacché ti sei dimostrato molto più intelligente di lui, dell'abate, ti farò confermare te al posto di abate e manderò l'altro a fare il mugnaio».

Gigi Giuseppe, ma tutti lo chiamavano Gigi l'amore e le donne erano pazze di lui, tutte. La moglie del pizzaiolo, che ogni martedì chiudeva la bottega per andare a... La moglie del notaio, che era una santa e che non aveva mai tradito suo marito prima. E la vedova del maresciallo, che non portava più il lutto perché lui non amava il nero. Tutte vi dico, anche io, ma io, Gigi amava troppo la sua libertà, fino al giorno che...

Gigi, quando il treno scomparve, noi tornammo tutti alle nostre case. E l'indomani il quartiere non era più lo stesso. La moglie del pizzaiolo si rifiutò di accendere il forno. La moglie del notaio, dalla disperazione, prese diversi amanti e la vedova del maresciallo sbarrò le persiane e riprese il lutto per la seconda volta. Sì, il quartiere era ben cambiato. E io...

0: insolente. Gigi. Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta, lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non temi che è andata troppo bene laggiù, eh? Ma e allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta! C'è anche Sandro! Ma non puoi andartene così? Qui tu sei casa! Sei nella tua terra! Sei il re!
1: Voglio! È arrivato Gigi!
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America!
3: Oddio, ora ci sarà mi muore d'amore!
0: Li senti? Li senti, Gigi? Ci sono tutti!

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: It's that time of the year again. Join Radio 4EB and become part of our vibrant community. By becoming a member of our station, you will gain access to lots of amazing benefits and features, including community events, workshops, free broadcast and panel training, and most importantly, you will become a valuable asset towards keeping your language and culture alive in our local communities. Sign up or renew your membership, and you won't pay any more until June 2026. Concession prices are available. Just ask one of our friendly team. To sign up or for more information, why not give our station a call on 07-3240-8600 or visit our website www.4eb.org.au/subscribe.
2: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available on the 4EB website.
3: Severe weather information. Severe weather information.
4: Hello, Tash with you on Radio 4EB 98.1 FM and Global Digital. The Bureau of Meteorology has issued a severe weather alert on Category 2 Cyclone Alfred, forecast to make landfall in Brisbane in the late evening of Thursday, 6th of March. Damaging winds and flash flooding is expected to impact most parts of Brisbane in the coming days. Download the Emergency Plus app now on your device to have access to emergency services and your exact location in the event of an emergency. To stay up to date on the latest information, go to www.brisbane.qld.gov.au or visit your local city council's website. Please stay safe and we'll see you soon.
5: E ancora qualche barzelletta sugli avvocati. Un medico, un architetto e un avvocato stanno discutendo per stabilire quale fra le loro tre professioni sia la più antica. Decidono di prendere come riferimento la Bibbia. E il medico afferma, quando Dio estrasse la costola ad Adamo per creare Eva, fece un vero e proprio intervento chirurgico, quindi è sicuramente la medicina la professione più antica. Al tempo, dice l'architetto, in realtà prima di questo Dio aveva creato il cielo, la terra e le acque. Aveva messo ordine nel caos primordiale, e questo è sicuramente architettura, che quindi, non essendoci prima altro che caos, è la professione più antica, l'architettura. Ah, già, dice l'avvocato, già, dice l'avvocato. Ma secondo voi, chi aveva creato il caos? Sicuramente, pensa lui, l'avvocato. E ancora siamo al... Va bene, ancora un'altra barzelletta, no, degli avvocati questa volta, ma un'altra, questa è una, vediamo, un sistema per ricordarsi, un sistema quando uno si dimentica, c'è qualche sistema antico per ricordarsi o per dimenticare, ecco questo sistema antico, quando una volta uno voleva ricordarsi qualcosa, si legava un filo a un dito, ma quando voleva dimenticare tutto e non voleva ricordare niente, allora si legava una corda al collo. Allora quest'altro dice, per essere felici basta poco. Un signore di mezza età era felice perché il suo desiderio da bambino si era avverato finalmente. Diceva, quando ero bambino mia madre mi sgridava sempre perché io non mi pettinavo mai i miei capelli. Allora io desideravo di non avere capelli Finalmente il mio desiderio si è avverato. Ecco, anche essere calvi è una bella cosa. Tante volte desiderano. Questo bambino non voleva avere capelli per non pettinarsi e alla fine, dopo tanti anni, si è avverato anche il suo desiderio. Andiamo avanti con una bella canzone. La canzone che avevamo ascoltato prima era Gigi l'Amoroso, che ci ha cantato Dalida, ce l'ha cantata quella canzone, ma quella che arriva adesso è Ruggero Scalduzzi, che ci canta Voga.

Andiamo con la storiella. Questa è una storia veramente, questa è vera, non è che sono storie false o favole. Beh, questo si tratta del cristianesimo, e il cristianesimo lo sappiamo che è vero. In nome dell'amore verso il solo Dio vero, il cristianesimo condannava tutti i culti nazionali e pagani. In nome dell'amore verso il prossimo respingeva l'uso della forza. Inoltre proclamava nulli tutti i valori di questo mondo, come la ricchezza, la gloria, l'ambizione e il dominio. Il comando di Cristo ha una morale di pace, di amore, di giustizia e di perdono. Apriva le porte della speranza a tutti i poveri, derelitti, a tutte le vittime del dolore e della sofferenza. Inoltre, rendeva tollerabile ogni patimento in vista della ricompensa ultraterrena. Il cristianesimo si diffuse nei primi secoli dell'era volgare in tutto il mondo latino. La bontà universale dei suoi principi superò rapidamente ogni barriera naturale ed ogni contrasto umano, subì terribili persecuzioni, 10 persecuzioni nei primi 3 secoli. Sotto vari imperatori romani, quali Nerone, Domiziano, Troiano, eccetera. L'epoca dell'imperatore Diocleziano fu chiamata l'era dei martiri, tanti furono i cristiani uccisi per la loro fede. Il trionfo del cristianesimo segnò il trionfo di un nuovo pensiero, di una nuova vita e di una nuova civiltà. E allora la canzone che arriva adesso, cantata da Max Gazzè.

E questa era Gigliola Cinquetti con la canzone Il Condor, e andiamo avanti. Questa era Gigliola Cinquetti con la canzone Il Condor, e andiamo avanti adesso.

Se vi piace, avrei un'osservazione da farvi. Un'osservazione, una critica sulla testa del mio fauno. Appunto. E chi siete per avere il diritto di criticare il mio lavoro? Chiunque io sia, non importa, basta che l'osservazione sia giusta, vero? Parlate dunque. Non volete fare un vecchio fauno che ride? Senza dubbio, sì. Ebbene, dove vedeste mai vecchi che abbiano tutti i denti nella bocca? Michelangelo arrossì e si morse il labbro perché la critica era giusta, e ancora prima che lo sconosciuto se ne andasse, con un colpo di scalpello tolse due denti al fauno. Il fauno, vediamo che avevo saltato. Il giorno dopo. Il fauno era sparito dal giardino. Il giardino dove era stato scolpito lì. Avendo trovato lo sconosciuto, il giovane scultore gli domandò, crucciato: dov'è dunque il mio fauno? Fu tolto per mio ordine, quelli gli risposi. E chi siete voi per comandare in questo giardino di Lorenzo il Magnifico? Seguitemi e lo saprete. Forse sarete contento di lasciare la vostra scultura là dove è ora o dove ora sta. Lo sconosciuto prese la via del palazzo e si disponeva a varcare la soglia, quando il giovane, fermandolo, gli disse: dove andate mai? Ora saremo respinti e credete di poter entrare così facilmente nella casa del principe? Ma quel signore, senza badare a nulla, proseguì il cammino. Giunsero così alla prima stanza, dove Michelangelo vide che l'altro era salutato dai servi e dalle guardie con grande rispetto. Dopo di aver passato parecchie stanze, giunsero infine in una sala piena di opere d'arte del più gran pregio, dove lo scultore vide posato sopra una mensola il proprio fauno. Tu ben vedi, disse lo sconosciuto con bontà, che se feci togliere il fauno dal giardino, lo posi in luogo più degno. Ma, Dio mio, rispose il giovane artista, che dirà il principe vedendo questo povero abbozzo fra tante cose belle? Il principe ti porge la mano, prendela. Michelangelo, allora chinando commosso la fronte, strinse la mano che si tendeva verso di lui. D'ora innanzi, o amico, tu vivrai nella mia casa, da me studierai, non vi sarà differenza alcuna tra te e i miei figli. Io saprò meritarmi il tuo favore, magnifico Lorenzo dei Medici, non dubitare così, rispose Michelangelo. E andiamo avanti con una bella canzone dal trio Dalin che ci cantano Bombolo, Bombolo.

Siamo all'inizio di febbraio, inizio di febbraio, facciamo finta che siamo in Australia, ma questo va bene in Australia per San Valentino. Siamo all'inizio di febbraio e un uomo è entrato in ufficio postale e nota un signore che in un angolo sta scrivendo un mucchio di cartoline di San Valentino e dopo le mette dentro le buste insieme ad una buona dose di profumo. Il tizio, dopo averlo osservato per un po' di tempo, incuriosito, si presenta al signore e gli chiede cosa stia facendo, perché scrive tante cartoline. La risposta è semplice: invio un migliaio di cartoline di San Valentino firmate con indovina chi o indovina chi sono. Questo indovina chi sono con queste cartoline profumate, indovinava, le mandava a tanti uomini, no? Allora con la domanda indovina chi sono? Ma non capisco, dice lui, ma non capisco perché scrive questo, così la domanda di quel tizio che faceva. E l'uomo gli risponde: beh, vede, io sono un avvocato e sono specialista in cause di divorzio, sapendo che tante cartolina arrivano lì, indovina chi e cominciava il divorzio. Eccolo.